yo mongwe a bua ka ga bo borwe a bua jalo ka ga di-grinere a bua jalo ka ga sengwe le sengwe se e le gore wena ko magaeng kong o dirisa motlakase go ka se berekisa go na tse dingwe jaanong sa segompieno jaanong tse e le gore patrey o e chachahela go tswa ga o bo o tsamaya ka yone wa ko morakeng gora bosego jotse ya chacha e tlala go tswa ga o a go e berekisa ko morakeng go sena gore nyaya o koneka patrey ya gago mo koloi go sena boro wa teng mo koloi ya gago go sena o pegile generatora ke dilo tse e le go tshwane gore mogaetso o nne le tsone segolo ga e le gore jaanong o motho wa polasi yo o nang le moraka gongwe gore o ne o siela gone kongwe dilo dintsi boferese ba gone difuri gone le tsone gano ka go harologanya ga tsone gone mafenstere ya gone digone dipale ditrop ditrata mogaetso tla go bona ditlhwa tse di sesolo diskune di gone dilo tse dintsia borele tsa go swaisa le gone di gone tse e le dikgorolo tsone di gone ka dihanafasele tsa fenstere go tla go kgabisa diloto gone sengwe le sengwe se se tlhokang dipeipi ka dikrane ka bohutahuta wa tsone le tsone di gone ke sa bue ka ga di-TLC ga o batla go kgabisa ntlo yantle ya manobono o tla bona gore nya pukavis mekabilty go ba bese ke lefelo la tla o tla go bona ditrofolo di gano le di-vasbaka o tla go tlhapa ditange di-generatora dipinkiri di-scroof dryere motho o tla bua reng le di-solson di gona

re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Kwa. Re a di konka kamino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Konka. Re a di konka ka mino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago. O reditse seroma moa se se tona sa Thiwa SFM. Papa kile mosegareng go a phirimaneng.

Utsongo ntere sama jalo le jazz work tukutela mahu GLCJ bare imali stationing sa go sama chao che la rbetsa go tlala tu pari metsing mino tswela pele na lwana re jama nate nate ke la botlhare mafelo a big

kgone go bolela gore monna wa dingwaga tse di mašome a manne le bongwe moagi wa Namibia o ne a ipolaya ka go ipofa ka thapo. Balosika ba ne ba itsisiwe ga gona lekwalo la go ipolaya mme ga gona lefelo kampo ope yo belaelwang. Dipatlisiso tsa mapodisi di a tswelela.

Dumela moreetsi, nako ke bosupa. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauleki. Mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa o kopa tshwaragano e e tiileng go shafadiwa ga botho le dikgato tse di kopanetsweng go itebaganya le dikgwetlho tse di oketsegang tsa matshelo. Sebui sa thotloetso sa bosetšhaba le mo efangeleng Neke Vodisike o tlisa molaetsa wa tota o tlisa molaetsa wa

Dumelang baretsi, ke a dumedisa. Ke nna ke bona malebere ke me ke tshotse ba Filipi wa bobedi, temana e le ya bo 7 go itlhela ko go ya bo 11. Mme e bala ga jana. Mme a ikamoga ka go tshola tshwano ya motlhanka. A nna jaaka batho a fitlhelwa a tshwana le motho ka maitshoko. A ikokobetsa ka go nna yo utlwang go nna losung, go ya losung. E bong losu lwa sefapano. Ke ka moo Modimo a mo godisitseng mo go fetang. Wa mo naya leina le le fetang, leina lengwe le lengwe gore mangole otlhe a khubamele leina la ga Jesu. A dilo tse di kwa legodimong le a di le a tsedi mo lefatsheng le a tsedi kwa tlhatse ga lefatshe. Temana ya bo 11 e bere le loleme longwe le longwe lo ipolele gore morena ke Jesu Kriste e le go galaletsa Modimo rara.